Mi hai detto non ti amo più. Quella che cerco non sei tu. L'hai detto tanto per parlare. Ci godi un sacco farmi male.

mi hai detto non ti amo più. Ok. Ok, se questo che vuoi tu. Non farti